0: Senza nelle favole.
1: Sì. Ci sono capito.
0: Wait, Matthew. We're going to be in Matthew, USC, Florida.